navi son partite, la vita è sulla luna, ma nel cielo d'acqua vite, navigare è cosa dura, hai detto me ne vado, per la mia avventura, ma dove sei arrivato? C'è solo spazzatura.

per le tue cannonate. Lei si è messa l'armatura e niente più la tocca, ma è piena di paura.